rei pesota bla ainga sapatanta thanks up da vastu bcha lc alfina chata adama cha mira thai to da van khibzo ba hepita bangau khipi ta bla adama mai su to da van khikha hai suwa